0: aggiustiamoci, aggiustiamoci. Per ogni pezzo d'oro e una soldi,
1: d'oro e prezzo,
0: di quella furia.

0: maggior incluso. Ai tremiti, ai fini,
1: un sole per
0: rumor di gran foglio, sì, barbaro.
1: La mia

0: parreggio, e poc'anzi può darsi nel peggio, vino buon signor mio di dar giù, dal balcone e dei garofani in giardino. Cosa sento? Morato il birbone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sono
0: in panno! Sono in panno! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,